0: così, gengen ante mille iergen, jecen evo gregoru. Teriso valta maioren vit stabas id las item, item pro secundo. Jecheni, esmeteni, Rosca mana, rosca sa sa zibo biti, zesto leo, posi sti abi kaze, trufo psane al poli, stipulem, besitze, und eigentüme.
1: Doch, du me bilo, scherzo,
0: Pardon, pardon, profito mon ami tal parum Emmerich Plus, je sesto di mesa ne sapsane o testamentu, anna o pat, je veste posmet mi odince, ucini il gusti por gisenive prospiecti.

cajou. Tu mirai si, se piso che ore c'è potra si nieto di crate, c'è sposi loco, per la gregor su come il sol, o c'è sposi

0: Sede doxi, sarcogè, testament, dopesi, agli escendie zum milagro, zum milagro,
1: zum testamento.
0: Sestro,
1: promene, restitutio,
0: sestro, promene,

0: Stante todo brem, abis nemosel zavolat.
1: Polizia! Se deve essere il mut.
0: Svecno, voi e nepsate scapesse da. Od epsalaiste Christinse, tutto fotografie, ieto vaj podpis.
1: Je!
0: Viborne, racte dovolit. Apostla laisteni per certutto listino datum, os nacet vicet est. Lieto prave?
1: Yeah.
0: Alieto sano in costem alis arinovim. Vicet sotos namena?
1: Diaconam vicet!
0: Falsificat!